Passa un giorno e una settimana, la tempesta continuava ad infuriare. L'arca, guidata dalla mano ferma di Noè, solcava i flutti sconvolti. Ma un lieto mattino, gli animali, al loro risveglio, si accorgono che la pioggia non cade più.

In voi il ricordo di fantasmi del passato, in un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto Bach, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno grande dell'immortalità.

radiofonica italiana. 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Cramer con il suo solista. Cominciamo con l'interrogare più intelligente. Tu, Franco Cherry, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei? I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no.
0: Tutti i ripetenti della classe terza D stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione.

0: sposa fuori una gallina, che una domanda fa cor, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire che è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa.
1: Réception parfaite grâce au nouveau tube de radio Tungsram.